batla duddu aduna di tan ci sen xol ndax lolu da fay jur ak vit ci ñoom mu jog jamono sidna jibril dana wacc mu di juroom ñettelu waccam